The Might Machine. Lato gremio. Pates quid purus. Stipes ere iunquitis. The Might Machine.